0: ile e tula e tolu ile fa ia ai a fa yo e fa fonga mai iso se taimi lava ilongo le inkangeki i kako podcast ia po se isi fo i a vaenga o New Zealand ia a tonu ese se taimi e te fa fonga mai ai ia ai pole a lava le taimi ia o le tatalo ia mawai so so soani ia ai vi ia le li ia ai mo le nei lava taimi ia e fa to fa ato le tato au fai por kalamele ne yaso ia o le to fa to ulua lu teru ia o lo tangata lo pesiliva to ulua.
1: I love you, Mum.
2: God bless you, Mum and Dad.
1: I love you, Dad.
3: Jesus loves me so much. Do you?